0: che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro la metto un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa?

0: fra la Ines, con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi vien qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: che noi anche al bar, che noi alla sera vedersi qui al bar.
1: Che noi anche al bar.
0: In saletta, i raster ramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: guardarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Questa è Radio Dora.
1: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera

fra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega,

arrivarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiali l'immagine, spinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi.

incredibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale.

Hub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

al bar, vabbè, lo so, vedo, no, che c'è pieno di gente. Mi vedo lì vecchietti che stanno giocando a ciapanò, che stanno giocando a 3-7, a traversone, tutti col naso rosso, tutti con la staffetta davanti. E la vedo anche l'ultima generazione in cerca delle prime ubriacature, lì appoggiata al flipper, e stanno parlando tra di loro. Stanno parlando tra di loro una lingua barista che io te ormai non la capiamo più, capito? Capito che si cambia generazione di 5 anni adesso. Lo so anche che i miei problemi sono delle stupidate in confronto ai problemi grossi che ci sono sulla faccia della terra. Lo so che c'è l'inquinamento, lo so che c'è il caro vita, lo so che c'è la fame in India, come vuoi che sia che lei mi pianta a me, no? Succede tutti i giorni. Ma stavolta è successo a me, barista. Stavolta sono io quello che è stato piantato. Io sono qua a fare il cretino con te. Magari lei ne ha letto degli studiando le carezze a un altro. E io sono qua a fare il cretino con te, barista. Ma io metto 3 cucchiaini di zucchero nel caffè perché c'ho bisogno d'affetto, barista. Io c'ho voglia e c'ho bisogno delle carezze come i cani randaggi, barista. Barista, portami da bere ancora perché io c'ho voglia di dimenticare, capito? Io c'ho voglia di dimenticare, io non ce la faccio più. Sono qua a fare il cretino con te, c'ho voglia di dimenticare.

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

vado ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. E c'è true. Tu vuoi mangiare pasta e fasul, dicendo sempre ehi bambino, non bere molto vino. Poi continua

0: non è più partita e da noi sempre è restata col suo mando italiano. Che mando!
1: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso in Piemonte, con strati di nubi alte residue al mattino e l'allontanamento verso est, cumuli sparsi a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Apriamo parlando degli scontri al derby della Mole, divieto di trasferta per 10 giornate a tifosi di Juventus e Torino. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli episodi del 24 maggio scorso, dimesso da poco dall'ospedale Marco Basoccu, l'ultra della Juve, ferito prima della partita. Il Mottarone, la Corte dei Conti chiede 15 milioni ai tre imputati che hanno patteggiato la notifica della lettera ai tre condannati, Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, quasi al limite della prescrizione del diritto al risarcimento del danno che 5 anni nell'incidente di 5 anni fa persero la vita a 14 persone. La Regione Piemonte ha approvato il riparto dei 10 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate alle unioni montane piemontesi. Gli obiettivi sono il mantenimento dei servizi essenziali, sostenere la qualità della vita delle comunità locali, migliorare l'accessibilità dei territori e promuovere nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Caro affitti, a Cuneo prezzi alle stelle aumentati del 4,5%, la variazione più alta in tutto il Piemonte. La soluzione per molti è spostarsi dalla città. Nelle frazioni di Roata Rossi, Passatore e San Benigno si affitta a 6 euro al metro quadro al mese. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove

di sotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Il promontorio di alta pressione che ha determinato le condizioni del tempo nei giorni scorsi subirà un cedimento per l'avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica che aumenterà la tendenza temporalesca soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, non solo in montagna. Le schiarite resteranno prevalenti nella prima parte della giornata, mentre rovesci e temporali saranno presenti tra il tardo pomeriggio e la sera. In seno a questa circolazione affluirà anche aria più fresca quando l'asse della saccatura si porterà a ridosso delle Alpi occidentali. In seguito tornerà a forzarsi un campo di alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso le regioni alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-12 gradi, massime stazionarie sui 20-24 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con cumuli addensamenti sparsi in montagna nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 9-12 gradi, massime in lieve aumento sui 21-25 gradi.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Volar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351 3078 654. A Giaveno, venerdì 12 giugno, 21esima edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, aperò gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20:30. Per Estate dal Mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, Teatro Viaggiante Burattini. Alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17:30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A Sauze d'Ulx fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo memorial Oscar Zocchi. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla Bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, 20esima sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Valsangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18:30. Alle 17:15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visite dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere del radio, uno dei primi radioamatori in Italia. A Susa, Susa città degli alpini, il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anaval Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Il 12 e il 13 giugno alle 18:30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro, presenza della fanfara Anaval Susa itinerante. Sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347-8616-887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20:30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del Palio. Alle 21:15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio Palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18 Vertical della Sacra 2026. A Buttigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Buttigliera, l'Uni3 e gli intrepidi teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, libri arte a Ranverso, a cura del Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, racconti di viaggianti e viaggiatori della Borgata Sfactory. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza Passeggiata nei Sentieri Partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Monpantero, in via Roma 3244, Teatro di Strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa, che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa, in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle Montagne Olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. A Ferrera Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno, con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18, arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso. Apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30, gara dei tamburini. Alle 19.30, gara di tiro alla fune. Durante la serata, spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22, spettacolo teatrale Correva l'anno 1389, a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire, grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno, Parco Alveare Verde in Corso Laghi, alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366-893-9852. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno, Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde, alle ore 21. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi d'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 64 8306. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie; lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. Controllato.
3: compressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
6: Signori, rinnovata la casa?
7: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
8: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
9: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
10: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni

0: quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport, la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

0: tell me now.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. A Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità, trasparente.

0: sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
1: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
0: Ah, e quindi è tornata?
1: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
0: Ad esempio?
1: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistenza.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon giovedì 11 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della A4 Torino-Milano per segnalare che per un incidente è chiuso il tratto tra Borgo Dale e Rondissone in direzione Torino. Istituita l'uscita obbligatoria a Borgo Dale, sempre in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Infine ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove invitiamo alla prudenza per il vento forte tra Chianocco e Bardonecchia in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Sono le 8:03. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente americano Donald Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
1: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda.
2: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione.

0: Il fuoco.
1: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia, che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
2: Mondiali di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ci voleva!
4: Ma so io cosa fare!
5: Presto, venite!
6: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
8: Patente e libretto, per cortesia.
9: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
8: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
9: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
10: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
11: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
12: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
13: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
14: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
17: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento interno.

0: tassi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il buongiorno arriva dalla sveglia quest'oggi, un'oretta dopo, resta con voi fino alle 12, cominciamo

E allora buongiorno, buon mattino carissimi amici e buon compleanno e buon onomastico a chi festeggia questo 11 di giugno, oggi San Barnaba. In questo giorno 1956, pugliese di nascita ma napoletano d'adozione, all'arte di far sorridere e invitare alla riflessione nello stesso momento. Stiamo parlando di Giobbe Covatta. Nel 1864 invece un compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento, esponente di spicco della corrente tardo-romantica, parliamo di Richard Strauss, mentre nel 1959 britannico di Oxford per il pubblico è Dottor House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo, che ha interpretato nell'omonima serie per 8 stagioni dal 2004 al 2012 Hugh Laurie. Adesso ascoltiamo una canzone e poi siamo pronti per scoprire il destino di oggi con l'oroscopo.

Prontissimi per scoprire l'oroscopo di questa mattina 11 di giugno. Ariete, parti a 1000 all'ora, forse anche troppo, ti senti osservato e ogni gesto sembra pesare il doppio. Respira, goditi il viaggio senza l'ansia del traguardo. Toro, grandi notizie, la luna sta per entrare nel tuo segno portando stabilità e un bel boost di energia rassicurante. Invece di fare giri di parole, punta sulla concretezza. Gemelli, la tua mente corre a una velocità supersonica e le idee brillanti non mancano, cerca solo di non disperdere le energie, riduci le distrazioni. Cancro, c'è aria di cambiamento e di piccole evoluzioni personali, un legame o una situazione sta cambiando ritmo, non opporre resistenza, assecondare questo flusso ti porterà molta più serenità del previsto. Leone, un piccolo imprevisto mattutino potrebbe provare a scombussolarti i piani, ma niente panico. Mostrando flessibilità e adattandoti al momento ritroverai subito l'armonia e il tuo solito carisma magnetico. Vergine, oggi la chiave di volta è nei dettagli. Qualcosa che avevi trascurato o messo da parte si rivelerà utilissimo per migliorare un progetto o risolvere una situazione pratica. Il tempo di una canzone e torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo, Bilancia. Ti troverai a fare da arbitro o a oscillare tra due posizioni molto diverse. La vera sfida di oggi è mediare e riportare la pace senza però annullare le tue esigenze. Scorpione, se c'è una scelta che stai rimandando da un po', questa giornata ti chiede di buttarti, non arrovellarti troppo con i pensieri. La prima impressione iniziale sarà il tuo alleato migliore. Sagittario, la voglia di novità e di libertà è tanta, ma oggi si sposa con una bella capacità di riflessione. Ricorda che dovere e piacere possono coesistere. Capricorno, qualcuno potrebbe chiederti una mano o anche un consiglio. Offri il tuo supporto con la solita saggezza, ma senza prosciugare le tue energie. Acquario, le tue idee e le tue opinioni avranno un ottimo tempismo e verranno ascoltate molto meglio del previsto. Condividi ciò che pensi senza timori. Pesci, una strana sensazione o un piccolo sesto senso ti accompagneranno per tutta la giornata. Non ignorarli, prendi il tempo per elaborare una buona strategia e ascolta quell'empatia speciale. I pesci era l'ultimo segno, mi fermo qui, vi lascio commuoversi in Piemonte e vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano, per un incidente è chiuso il tratto fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per i viaggiatori è obbligatoria l'uscita a Borgodale. Ci occupiamo quindi della statale 11 Padana Superiore. A causa della chiusura sulla A4 si rallenta per traffico intenso fra Cigliano e Rondissone in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Infine la A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso, sono presenti rallentamenti fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
8: piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua,

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.

0: Sono le 8 e 39 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso in Piemonte, con strati di nubi alte residue al mattino e l'allontanamento verso est, cumuli sparsi a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Apriamo parlando degli scontri al derby della Mole, divieto di trasferta per 10 giornate a tifosi di Juventus e Torino. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli episodi del 24 maggio scorso, dimesso da poco dall'ospedale Marco Basoccu, l'ultra della Juve, ferito prima della partita. Il Mottarone, la Corte dei Conti chiede 15 milioni ai tre imputati che hanno patteggiato la notifica della lettera ai tre condannati, Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, quasi al limite della prescrizione del diritto al risarcimento del danno che 5 anni nell'incidente di 5 anni fa persero la vita 14 persone. La Regione Piemonte ha approvato il riparto dei 10 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate alle unioni montane piemontesi. Gli obiettivi sono il mantenimento dei servizi essenziali, sostenere la qualità della vita delle comunità locali, migliorare l'accessibilità dei territori e promuovere nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Caro affitti, a Cuneo prezzi alle stelle aumentati del 4,5%, la variazione più alta in tutto il Piemonte. La soluzione per molti è spostarsi dalla città. Nelle frazioni di Roata Rossi, Passatore e San Benigno si affitta a 6 euro al metro quadro al mese. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez. Radio.
2: Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

E ritorniamo insieme con la sveglia fino alle 12 questa mattina in vostra compagnia. Potete chiamarci allo 0122 640 446 o potete scriverci al 351 851 6633.

E allora ho appena sentito Colette, che bello sentirti Colette quando ci chiami, è una gioia veramente parlare con te. Vuoi la prossima canzone? La dedica Igor a tutti gli amici, anche a noi dello staff. Grazie Colette, noi la dedichiamo a te.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17:15 di New York, le 23:15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
2: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
3: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
2: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'Assise e di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
3: Ancora protesta in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti e l'Albania non è in vendita.
2: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: soffitto a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Un semplice dettato può svelare i primi segnali del declino cognitivo? Quando scriviamo un testo che ci viene dettato, mettiamo in moto tutta una serie di capacità, non solo motorie ma anche mentali, per organizzare o interpretare quello che ascoltiamo e trasferirlo su carta o su tablet. Proprio per questo motivo, un team di ricerca portoghese ha voluto andare a indagare se il dettato potesse essere un buono strumento per individuare i segnali di declino cognitivo, esaminando diverse abilità di scrittura, come la velocità e la fluidità dei movimenti. Lo studio ha coinvolto 58 ospiti di casa di riposo, 38 dei quali con una diagnosi di deterioramento cognitivo di qualche tipo tra i 62 e i 92 anni di età. I partecipanti hanno eseguito due tipi di compiti su un tablet con penna digitale: esercizi di controllo motorio semplice, quindi tracciare semplicissime linee orizzontali e punti, e compiti di scrittura vera e propria, cioè copiare o scrivere sotto dettatura due frasi di diversa complessità. Attraverso i compiti più semplici, quindi tracciare le linee e i punti e copiare un testo, non è stato possibile distinguere i due gruppi. Tuttavia, la scrittura sotto dettatura, che impegna simultaneamente memoria di lavoro, elaborazione del linguaggio e coordinazione motoria, ha messo in luce differenze nette e significative tra chi aveva un deterioramento cognitivo e chi no. Più la frase era lunga e complessa, più le differenze venivano fuori in modo più chiaro. Alcuni aspetti legati alla scrittura si sono in particolare rivelati spia del deterioramento cognitivo. Nel caso della frase più breve del compito di dettato, a fare la differenza è stata la velocità con cui i partecipanti hanno iniziato a tracciare sul tablet le parole e la fluidità nei movimenti di scrittura, mentre per la frase più complessa, oltre alla velocità di inizio, sono risultati significativi l'altezza di lettere e segni grafici e il tempo impiegato a portare a termine il compito. La scrittura non è solo un'attività motoria, è una finestra sul cervello, ha detto uno degli autori dello studio. Con il progressivo deterioramento delle funzioni cognitive, la scrittura tende a diventare più lenta, più frammentata, meno coordinata. E se confermati da ulteriori studi, questi risultati potrebbero dare un metodo pratico e non invasivo per monitorare il declino cognitivo in diversi contesti. Tuttavia, dato anche il numero davvero esiguo di partecipanti, saranno necessarie nuove ricerche per verificarne l'efficacia nel lungo periodo e anche su popolazioni più ampie e più eterogenee.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sempre in direzione Aosta, causa incidente, troviamo rallentamenti tra Savonera e Borgaro. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla statale 11 Padana Superiore troviamo code per traffico intenso tra Rondissone e Borgo Vercelli in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 211 della Lomellina per lavori si rallenta in corrispondenza dell'incrocio Borgo Lavezzaro per i veicoli in direzione incrocio Pozzolo Formigaro. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Patente e libretto, per cortesia.
9: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
8: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
9: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
10: Ma rispetti i limiti di velocità!
11: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
12: E nella sede di Villa Ardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
13: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

curiosità che arriva dal mondo universitario in fatto di esami o di preparazione all'esame. Uno studente di giurisprudenza dell'Università di Malaga aveva escogitato un metodo davvero fuori dal comune per affrontare un esame di procedura penale. Che cosa aveva fatto? Aveva inciso l'intero programma del corso su 11 penne trasparenti Bic. Con l'aiuto di un ago montato su una matita meccanica aveva riportato sul corpo delle penne appunti minuscoli e ordinati capitolo dopo capitolo. Il piano però non è andato come previsto. Durante l'esame alcuni supervisori notarono queste insolite incisioni sulla plastica e scoprirono il sistema, portando all'annullamento ovviamente della prova. Anni dopo la docente probabilmente che aveva sequestrato queste penne le ritrovò nel suo ufficio e ne condivise le immagini sui social. Pur trattandosi di un evidente tentativo di imbroglio, però la precisione e la pazienza richieste per realizzarlo hanno lasciato molti a bocca aperta. Online in tanti hanno definito il progetto una straordinaria dimostrazione di microartigianato, osservando con ironia che probabilmente è stato necessario più tempo per creare le penne che per preparare l'esame. Una prova di creatività davvero impressionante, forse però applicata nel modo sbagliato.

0: domenica.
1: Sono le 9:35 minuti.
2: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una saccatura depressionaria collegata a un'area di bassa pressione sul nord Europa convoglia aria fresca e umida sulle regioni alpine, favorendo una moderata instabilità e determinando al transito dell'asse di saccatura la rotazione e il rinforzo dei venti da nord-ovest dalle vallate alle pianure. Un'area di alta pressione si espanderà poi da ovest, riportando tempo soleggiato e stabile con temperature in aumento per l'afflusso di aria calda dal Mediterraneo occidentale e dal Nord Africa. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo con parziali annuvolamenti tra la notte e il mattino presto, più estesi a sud del Po. Per il resto in gran parte soleggiato, con cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-12 gradi, massime in lieve aumento sui 19-24 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con velature in transito e addensamenti sui settori alpini settentrionali al mattino, cumuli e addensamenti sparsi in montagna nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 10-13 gradi, massime in lieve aumento sui 21-26 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sui 12-15 gradi, massime in aumento sui 25-30 gradi.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
5: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
8: Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
9: La Valsusa, ogni giovedì in edicola, il settimanale della Valsusa e Valsangone.
1: Ben ritrovati, siamo in studio con Giorgio Brezzo. Ciao Giorgio, buongiorno.
10: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
1: Pronti, prontissimi per l'uscita della Valsusa in edicola di quest'oggi, le tue anticipazioni?
10: Oh sì, abbiamo aperto con il centenario del gruppo Alpini di Susa, un evento per le pennelliere discretamente molto importante, quindi sono iniziate delle manifestazioni che proseguiranno fino al 14, fino a domenica, e quindi ci sono già state varie cose importanti, l'apertura di una mostra, c'è un annudo filatelico, insomma parecchie cose per festeggiare questo centenario verde dei nostri alpini. E poi abbiamo parlato del tema che in questo momento è proprio all'attenzione di tutti, che è quello della riapertura del forno dell'acciaieria Beltrame di San Didero. Interessante, si inserisce in questo dibattito l'esperienza di un'azienda simile che si trova a Cogne in Val d'Aosta, la cui responsabile illustra appunto quanto hanno fatto loro per tutelare l'ambiente e la salute, e naturalmente è una cosa interessante, così vedremo come prosegue questo dibattito che è ovviamente dalle nostre parti è molto acceso. Abbiamo anche parlato scusate, dei 15 anni che compie il Mandorlo, questa comunità alloggio di accoglienza per mamme e bambini più fragili, in difficoltà, che naturalmente adesso si trova di fronte a una grande svolta perché cambia la sede, anche se si sposta in realtà di pochi metri, perché da via Brunetta a Crosso Francia cambia l'indirizzo, ma sono veramente davvero una distanza minima. E in una struttura molto famosa, Villa Scarafia di Susa, che da tempo ospita le suore anziane e adesso ospiterà anche bambine e le mamme in difficoltà, in un edificio ristrutturato completamente con grande gusto e arredamento adeguato, quindi una bella cosa che naturalmente cresce secondo le intuizioni di Rosas, che aveva capito già a metà dell'Ottocento che occorreva puntare sulle donne, sulla condizione femminile, insistere su questo perché ci aveva visto davvero molto lungo e molto giusto. Poi grandi notizie anche per quanto riguarda Tengo al Togo, l'associazione che da tanti anni ormai segue l'evolversi e di alcune operazioni soprattutto di carattere sanitario e scolastico nel piccolo stato africano, che ora si sta prestando a cercare i fondi per comprare un'ambulanza e anche a trasportarla in Africa. Quindi c'è stata una serata multietnica molto interessante con una cena condivisa, insomma questo progetto va avanti, guidato sempre dalla famiglia Cirillo di Bussoleno. Che cosa possiamo dire? Poi tante altre cose. A Ulks la lampada della pace di Assisi è stata abbracciata dalla comunità scolastica, quindi il giovedì 4 giugno c'è stata questa sfilata per le vie, una grande festa ai giardini. E poi possiamo ancora parlare di sport, perché c'è stata la tappa del Giro d'Italia femminile che si è concluso, è stato vinto dall'olandese Demi Vollering e c'è stato questo problema della frana sul Colle delle Finestre, quindi la tappa è stata accorciata, questo ha creato un forte dibattito che noi abbiamo riportato. Intanto Bardonecchia è la giornata dell'Oftaliana, la solennità del Corpus Domini, quindi anche questo è stato un evento molto partecipato. Per quanto riguarda Bussoleno abbiamo incontrato un personaggio che è salito agli onori delle cronache proprio ultimamente, ed è Roberto Gagnor, molto conosciuto come sceneggiatore che ha collaborato per tanti anni per la Disney, che adesso lo ha licenziato perché lui ha risposto per le rime ad alcune critiche molto pesanti sul web da alcuni fans così un po' ultras, ecco, e quindi lui adesso continua con mille altri progetti e non si fa certo spaventare, però ha denunciato intanto questo trattamento e lui spezza una lancia a favore degli autori, che non possono essere messi così lasciati soli davanti a una semplice critica, anche se anonima, e anzi soprattutto perché anonima. Poi altre notizie di Bussoleno, c'è stato questo grande fine settimana con molte manifestazioni, quindi abbiamo riportato appunto il resoconto di questi eventi, mentre a Novalesa è partito il nuovo mandato del sindaco Nino D'Urbiano, già sindaco di Milano in passato, e adesso si è spostato di pochi chilometri a Novalesa e il suo obiettivo è mettere in sicurezza il territorio, fermare lo spopolamento e riportare i servizi. Questi sono gli obiettivi di D'Urbiano, mentre invece anche a Venausta, prima seduta, con il nuovo sindaco Antonino Basile, che ha giurato, e sono entrati in giunta Katia Plano, che è la vice sindaca, e Luca Vottero. Sempre a Venaus si è parlato in un convegno della Ponvantù, 20 anni di energia, acqua, dighe, transizione energetica, quindi il ruolo di questo impianto idroelettrico che appunto da un ventennio sta rifornendo il nostro territorio. In questo fine settimana anche la camminata sulla via Francigena, la maratona a piedi, quasi 2000 camminatori, quindi un grande successo e si cresce ancora. A Villardora, una domenica dedicata alle perle rosse, l'edizione 2026 di Ciliegiamo, sempre un evento molto importante. E poi altre cose, naturalmente a Vigliana, dove c'è stata l'inaugurazione sabato 6 della nuova Piazza del Popolo, quindi si è passati dal cantiere alla festa e adesso si va avanti. Altre cose interessanti di Avigliana: sono stati premiati gli studenti e le classi appunto della Città dei Laghi per scrivere di pace, e quindi il premio letterario scolastico che viene istituito da tempo, e quindi ha creato anche qui un bel riscontro. Per quanto riguarda invece Giaveno, siamo già in Val Sangone, la riscoperta di Costantino Taverna e della Villa Liberty diventata RSA, quindi una mostra e una conferenza del prossimo fine settimana su questo personaggio e su questo servizio che è stato, ovviamente si rifà a lui. Le piazze sono piene di musica, l'anteprima dell'estate parte con il tutto esaurito, grande successo sempre sabato 6 per la Notte Rosa. Per quanto riguarda sempre Giaveno, stiamo dicendo, mentre a Coazze, l'istituto comprensivo, dal Piemonte alla Campania per raccontare l'ambiente. Gli studenti sono stati coinvolti nella realizzazione di un docufilm, anche questo importante. Per quanto invece riguarda i nostri approfondimenti culturali, nella pagina intitolata Società e Cultura abbiamo parlato della giornata mondiale del donatore, quindi del sangue soprattutto, quindi abbiamo chiesto alcuni esponenti, alcuni dirigenti delle associazioni Avis e Fidas locali il loro parere su questo importantissimo dono che serve a tutelare la vita naturalmente di chi soffre, di chi sta male. Le pagine di informazione religiosa che invito sempre a sfogliare, poi c'è naturalmente, abbiamo dedicato quasi due pagine intere alle segnalazioni della settimana, quindi gli appuntamenti, ce n'è veramente tanti, l'estate sta veramente esplodendo, dopodiché gli spettacoli, quindi ad Almese dal mondo di Harry Potter a Matilda, il cartellone di giugno del microteatro, anche questo è molto interessante, e poi lo sport cosa segnaliamo? Ci sono alcune atlete, alcune podiste della Valle di Susa che si stanno facendo onore, abbiamo citato Alessia Scaini e Sonia Meleca, e poi naturalmente ancora qualche notizia sul Giro Donne e sulle altre imprese dei nostri ciclisti, il motociclismo, naturalmente il volley che sta per andare in vacanza ma ci sono ancora gli ultimi scampoli di stagione, dopodiché il calcio, il Lascaris purtroppo ha perso la prima delle due partite delle finali per accedere alla Serie D, speriamo che questo fine settimana possa ribaltare il risultato, ma dovrebbe vincere 3-0 o comunque con due gol di scarto, e quindi diventa veramente un'impresa, speriamo in bene. Calcio giovanile, grande spazio, e naturalmente questo direi che per questa settimana è un po' tutto, quindi io vi ringrazio e vi auguro, per chi va in vacanza, buone vacanze, per chi invece continua a lavorare come noi, ecco, dobbiamo tenere duro almeno
0: fino al momento
10: un po',
0: della partenza.
10: Per un po'. Un abbraccio,
0: grazie,
10: a tutti,
0: Giorgio,
10: e grazie.
0: Grazie per essere stato con noi. Io invito ancora i nostri ascoltatori ad andare in edicola a prendere la Valsusa e a sfogliarla un po' più nel dettaglio. Noi abbiamo dato solo un'anticipazione. Giorgio, noi ci risentiamo la prossima settimana.
10: Certamente, ciao a tutti, ciao Chiara.
0: Ciao.
10: Ciao ciao. Who said?

E ritorniamo a noi, vi ricordo i nostri contatti, chiamatecelo 0122 640 446 o scriveteci al 351 851 6633. Questa mattina in via eccezionale stiamo insieme fino alle 12 con la sveglia, quindi abbiamo tanto tempo per ascoltare la vostra musica preferita. Chiamate, messaggiate.

0: Sono le 9:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo cominciata nel 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. Si comincia da un impianto che ha segnato la storia del calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, che ora si chiama Banorte Stadio, un vero e proprio simbolo del calcio globale, il primo a ospitare il terzo mondiale dopo quelli del 1970 e del 1986, non uno stadio qualsiasi. Lo spettacolo della cerimonia d'apertura durerà circa 90 minuti. La FIFA, peraltro, ha confermato che il mondiale 2026 avrà 3 cerimonie inaugurali, una per ciascuno dei paesi ospitanti. Il Canada la vivrà il 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sempre il 12 a Los Angeles, prima di USA-Paraguay. Il calciomercato ora torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il calciatore a gennaio. Non solo il club inglese, però sul classe 99 ci sarebbe sempre anche il Napoli. La Juventus punta a Lucumi. I primi sondaggi dei bianconeri per il difensore fortemente voluto da Luciano Spalletti. Il colombiano della Bologna è un'idea concreta con il club rossoblu, che ha già metabolizzato la sua partenza in estate ed è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. In vista della prossima stagione, Giampiero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione, come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Il basket ora con l'NBA. In gara 4 San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Da lì inizia la più grande rimonta della storia delle finals, con protagonisti principali Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e Anunoby, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i 2 punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria a dir poco sensazionale e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta la musica.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Shine bright like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese.

Due cose che succedono in questo 11 di giugno 1644. Il fisico evangelista Torricelli descrive il funzionamento del barometro di sua invenzione, che permette la misurazione della pressione atmosferica. Mentre invece nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente all'italiano Antonio Meucci di essere stato il primo vero inventore del telefono e annulla il brevetto a nome di Graham Bell. Un sorto adesso alla nostra Rina, che vuole ascoltare una canzone. Ho scelto questa, Rina.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino sono presenti rallentamenti per un incidente fra Sito e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
6: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
7: E allora torniamo insieme per salutare il nostro Walter che vuole ascoltare una canzone. Ci augura una buona giornata. Walter, una buonissima giornata anche a te.

scuole sono finite, i ragazzi cominciano la loro estate in tranquillità, in serenità, non sono più pressati dal fatto dei compiti, dall'andare a scuola, dallo svegliarsi presto, e quindi come dire, i ritmi rallentano. Però ci sono anche alcuni rischi, perché ovviamente sono anche più esposti per esempio agli smartphone, no? E quindi entrano in campo i pediatri dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù per gli adolescenti, per i quali l'inizio delle vacanze può essere accompagnato da comportamenti un po' diversi dal solito, e studi evidenziano che durante i mesi estivi gli adolescenti trascorrono mediamente tra 45 e 55 minuti in più al giorno online rispetto al periodo scolastico. In Italia in particolare il 30% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni supera le 4 ore di connessione quotidiana. Insieme all'iperconnessione si registra anche una significativa alterazione del sonno. Fino al 70-80% degli adolescenti sperimenta il cosiddetto social jet lag, con addormentamento e risveglio spostati in avanti di ore. È importante, dicono i pediatri, favorire attività sportive, tempo all'aperto, prestare attenzione magari a cambiamenti improvvisi dell'alimentazione, evitando di sottovalutare anche frasi negative ricorrenti che i ragazzi e le ragazze possono avere sul proprio aspetto fisico. Cruciale anche incentivare relazioni e attività condivise offline e parlare con i ragazzi senza giudizio né atteggiamenti punitivi. Le vacanze rappresentano per molti adolescenti un cambio molto radicale della quotidianità: meno routine, ritmi sonnovegli alterati, più tempo trascorso online, meno contatti sociali diretti, maggiore esposizione ai contenuti social legati all'immagine del corpo. Durante i mesi estivi, infatti, possono comparire o diventare più evidenti dei comportamenti associati al disagio emotivo, come l'isolamento sociale, però possono venire fuori anche diete drastiche, allenamenti compulsivi e forte attenzione al peso e all'aspetto fisico, anche in vista della cosiddetta prova costume. L'estate spesso viene associata a benessere e leggerezza, ma per alcuni adolescenti, non è valido per tutti, ma per alcuni rappresenta un momento molto delicato, dicono i responsabili di psicologia del Bambino Gesù. La chiusura delle scuole interrompe abitudini e relazioni quotidiane che per molti ragazzi hanno una funzione protettiva, perché nelle ore in cui sono a scuola sono lontani comunque dallo smartphone, no? E da queste problematiche. Allo stesso tempo aumenta l'esposizione ai social, utilizzati spesso per riempire il tempo e contro la noia di giornate meno scandite da impegni, così come ai modelli estetici irrealistici, con possibili ripercussioni sull'autostima e sul rapporto proprio con il proprio corpo. Quindi bisogna prestare attenzione e avere alcuni accorgimenti. Questi sono i consigli che ci arrivano dai pediatri per aiutare i nostri ragazzi a vivere un'estate, diciamo, all'aria aperta, a contatto con le altre persone e un po' fuori sempre dal fatto di chiudersi sui social.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dallo sciopero di trasporti, dalle 3 di oggi fino alle 2 di domani. Le sigle CUB Trasporti ed SGB hanno indetto uno sciopero nazionale dei treni. Vogliono richiamare l'attenzione su alcune criticità nelle gare per affidare i servizi ferroviari. Sono a rischio sia le corse dei convogli regionali sia quelle su tratte nazionali in Piemonte, come in tutta Italia. Sono garantiti convogli che circolano tra le 6 e le 9, poi tra le 18 e le 21. Le informazioni saranno trasmesse sul sito di Trenitalia. Ad Alba il carcere Montalto vede la fine dei lavori. Le sezioni detentive sono quasi pronte. Infatti, dopo anni di attesi, rinvii e passaggi tecnici, il cantiere mostra dunque un avanzamento concreto rispetto alla situazione verificata nel precedente sopralluogo. Si riduce già la produzione della 500 ibrida Mirafiori. Da oggi usciranno dallo stabilimento 60 vetture in meno al giorno. Ufficialmente, per problemi alle forniture di componenti, anche a causa della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, che ha mandato in tilt le forniture globali. Per agosto, tutti in ferie per 3 settimane. Spigno Monferrato, nel castello trovate bombe a mano e pistole della Seconda Guerra Mondiale. Erano in un barattolo di vernice avvolte da un giornale datato 1945. Le granate sono state fatte tutte brillare, in corso valutazioni della soprintendenza. In chiusura il calcio, come ha riportato il Sole 24 Ore, sul tavolo della Bank of America sarebbero arrivate le prime offerte per rilevare il Torino FC di Urbano Cairo. Le manifestazioni di interesse sarebbero, secondo indiscrezioni, prevalentemente da investitori statunitensi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
1: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti mette in movimento.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli

0: iscriverti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.

sapevate che alcuni dinosauri carnivori come il T-Rex hanno sviluppato arti anteriori corti perché nel corso dell'evoluzione la testa e le mascelle robuste sono diventate più efficaci degli artigli nel catturare le prede che erano sempre più grandi? Ad avanzare questa ipotesi è uno studio dello University College di Londra e della Cambridge University. I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a 82 specie di teropodi, dinosauri bipedi, principalmente carnivori, rilevando che l'accorciamento degli arti anteriori si è verificato in 5 gruppi. Le braccia più corte erano strettamente legate allo sviluppo del cranio e delle mascelle grandi e potenti, piuttosto che a un aumento delle dimensioni del corpo. Gli studiosi hanno quindi ipotizzato che questo aumento delle dimensioni delle prede sotto forma di giganteschi sauropodi, pensiamo agli erbivori dal collo e dalla coda lunghi e altri grandi erbivori, possa aver portato a questo cambiamento nella tecnica di caccia basata più sull'uso delle mascelle e della testa che degli artigli. La testa ha preso il posto delle braccia come principale metodo di attacco, le braccia infatti non erano più utili e nel tempo quindi si sono ridotte. Questi adattamenti spesso si sono verificati in aree in cui erano presenti prede gigantesche. Cercare di afferrare e trattenere con gli artigli un sauropode lungo 30 metri non è proprio il massimo. Invece attaccare e mantenere la presa con delle mascelle belle potenti, belle grandi, poteva essere molto più efficace. Sebbene lo studio identifichi correlazioni, quindi non possa stabilire proprio un rapporto di causa-effetto, è molto probabile che crani più robusti siano comparsi prima degli arti anteriori più corti. La riduzione di questi arti è avvenuta in modi diversi. Negli abelisauridi, ad esempio, le mani e gli avambracci si sono accorciati maggiormente, mentre nei tirannosauridi tutte le componenti dell'arto anteriore si sono ridotte in modo un po' più uniforme.

0: Sono le 10 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia.
3: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
1: A Milano, una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
2: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello, che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Poi ha preso un coltello e l'ha colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un 30enne a Moglien, in provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
1: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. Tre persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero due del Ministero dell'Interno alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
2: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
1: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Torniamo per parlare di cose interessanti, i concerti, gli spettacoli di danza, il teatro, la poesia, le arti performative, i balli in costume, la possibilità di visitare un patrimonio artistico, storico, architettonico nelle ore più fresche della sera. Per chi trascorre l'estate in città, i Musei Reali propongono Estate Reale 2026, una sera al museo, e lo fanno in un anno particolare, quello del loro decennale. 10 anni fa veniva infatti riunito in un unico grande polo museale Palazzo Reale, Armeria Reale, Cappella della Sindone, Galleria Sabauda, Museo di Antichità, Biblioteca Reale, Sale Chiablese e Giardini Reali. Dal 12 di giugno, cioè da domani, fino al 31 ottobre prossimo ci sarà un palinsesto di eventi che animerà i luoghi più suggestivi dei musei, dal Teatro Romano ai Giardini, dal Palazzo Reale alla Galleria Sabauda. Per l'occasione si osserverà un'apertura straordinaria dalle 19.45 alle 23.30 con ultimo ingresso alle ore 22.45. Durante queste aperture serali speciali i Musei Reali aprono anche sezioni diverse per incoraggiare sempre di più una scoperta o un approfondimento del loro immenso patrimonio. Inaugurata venerdì prossimo al Museo d'Antichità con lo spettacolo Storie Vere al 97%, la X non è mai il punto dove scavare, di e con Alessandro Barbaglia il programma si snoderà lungo una quindicina di tappe, compresa una coda anche autunnale. Un saluto adesso al nostro Igor, che vuole dedicare la prossima canzone a Colette.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

famoso parto fisico che ha cambiato il modo di ascoltare la musica. La storia dell'audiocassette al centro di The Tape Years in Acoustic, evento che andrà in scena questa sera dalle 21 presso Le Rosine, il polo artistico e culturale di Via Plan 8C. Lo spettacolo, inserito nel cartellone stagionale della rassegna Borgattas Factory, presenta, prima della rivoluzione digitale, dello streaming e di tanti altri supporti reali e virtuali, la regina degli ascolti era proprio lei, la cassettina che veniva usata per condividere emozioni, quella dei boomer, no? Per 20 anni, dai 70 ai 90, l'audiocassetta è stato il mezzo ideale grazie a cui intere generazioni hanno scoperto, hanno amato, hanno registrato i grandi successi internazionali. E tutto sarà condito da aneddoti e curiosità, uno show ideale per chi ama un po' l'epoca graffiti. Adesso saluto Anna che vuole ascoltare Dua Lipa.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dallo sciopero di trasporti, dalle 3 di oggi fino alle 2 di domani. Le sigle CUB Trasporti ed SGB hanno indetto uno sciopero nazionale dei treni. Vogliono richiamare l'attenzione su alcune criticità nelle gare per affidare i servizi ferroviari. Sono a rischio sia le corse dei convogli regionali sia quelle su tratte nazionali in Piemonte, come in tutta Italia. Sono garantiti convogli che circolano tra le 6 e le 9, poi tra le 18 e le 21. Le informazioni saranno trasmesse sul sito di Trenitalia. Ad Alba il carcere Montalto vede la fine dei lavori, le sezioni detentive sono quasi pronte, infatti dopo anni di attesi, rinvii e passaggi tecnici, il cantiere mostra dunque un avanzamento concreto rispetto alla situazione verificata nel precedente sopralluogo. Si riduce già la produzione della 500 ibrida Mirafiori, da oggi usciranno dallo stabilimento 60 vetture in meno al giorno. Ufficialmente, per problemi alle forniture di componenti, anche a causa della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, che ha mandato in tilt le forniture globali, per agosto tutti in ferie per 3 settimane. Spigno Monferrato, nel castello trovate bombe a mano e pistole della Seconda Guerra Mondiale. Erano in un barattolo di vernice avvolte da un giornale datato 1945. Le granate sono state fatte tutte brillare, in corso valutazioni della soprintendenza. In chiusura il calcio, come ha riportato il Sole 24 Ore, sul tavolo della Bank of America sarebbero arrivate le prime offerte per rilevare il Torino FC di Urbano Cairo. Le manifestazioni di interesse sarebbero, secondo indiscrezioni, prevalentemente da investitori statunitensi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
7: Ehi, quanta fretta, dove corri?
8: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
7: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
8: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
7: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
8: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
9: Da Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo! Andiamo!

La regina Margherita e Giacomo Puccini, un rapporto nato nel 1880 quando la Savoia iniziò a pagare gli studi del giovane musicista, e a questa simbiosi è dedicata la mostra Giacomo Puccini, musica, cinema e storia, allestita nella Galleria di Levante della Palazzina di Cacciari, Stupinigi, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della morte della regina. A raccontare questo legame sono gli abiti originali realizzati per il film Puccini di Carmine Gallone del 1953, interpretato da Gabriele Ferzetti, prodotto da Luigi Rovere. A curarla il giovane regista e studioso di Torino Alessandro Rota. Ho conosciuto Mariella Rovere nel 2017 quando stavo preparando il mio libro sul film Un uomo, una città di Romolo Guerrieri, ha raccontato appunto. Quel film, girato a Torino nel 1974, era prodotto da Luigi Rovere, che per me era uno di quei personaggi mitici dell'epoca d'oro del cinema, ma di cui si sapeva poco o nulla, e quindi l'idea di realizzare questa mostra così particolare.

E pochi minuti ci separano dal mezzogiorno, la sveglia smette di suonare per oggi, ritorna domani in solito orario dalle 7 alle 10. Una buona giornata a tutti, un buon giovedì e godetevi la giornata qui su Radio Dora. A domani con la sveglia!

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
3: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto. Perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto. E perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
1: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei è avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
2: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
1: La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.
2: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
1: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il 5º paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo. Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Shame. bright like a diamond.
9: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni.

0: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
3: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta la musica.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
6: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante Pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante Pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Volar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351 3078 654. A Giaveno, venerdì 12 giugno, 21esima edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, a però gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20:30. Per estate dal mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, Teatro Viaggiante Burattini. Alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17:30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A Sauze d'Ulx fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo Memorial Oscar Zocchi. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla Bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, 20esima sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Valsangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18:30. Alle 17:15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visite dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere della radio e uno dei primi radioamatori in Italia. A Susa, Susa città degli alpini, il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anabal Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Il 12 e il 13 giugno alle 18:30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro, presenza della fanfara Anabal Susa itinerante. Sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347-8616-887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20:30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del Palio. Alle 21:15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio Palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18 Vertical della Sacra 2026. A Buttigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Buttigliera, l'Uni3 e gli Intrepidi Teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, Libri Arte a Ranverso, a cura della Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, Racconti di viaggianti e viaggiatori della Borgata Sfactory. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, Storie Vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Domenica 14 giugno dalle 15 alle 18.30 il nuovo polo di protezione civile di Bussoleno sarà aperto al pubblico per un open day dedicato alla cittadinanza. Per chi lo desidera sarà inoltre possibile partecipare al gioco di ruolo sulla protezione civile sai mantenere la calma per gestire un'emergenza. Per il gioco di ruolo è richiesta la prenotazione entro le 19 di sabato 13 giugno al 339-8892-819. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza Passeggiata nei Sentieri Partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 19 giugno mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Monpantero, in via Roma 3244, Teatro di Strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14.

0: 72esimo palio storico dei borghi di Avigliana. Sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17 messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18 arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso. Apertura delle taverne medievali. Alle ore 18:30 gara dei tamburini. Alle 19:30 gara di tiro alla fune. Durante la serata spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22 spettacolo teatrale Correva l'anno 1389 a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno Parco Alveare Verde in Corso Laghi alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, palio storico dei borghi di Avigliana. Alle 22:15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366-893-9852. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14:30. Sabato 13 giugno Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde alle ore 21. La città di Susa in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 648306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 11 giugno Disclosure Day, venerdì 12 giugno A cena con il dittatore, sabato 13 giugno Backrooms, A cena con il dittatore, Disclosure Day, domenica 14 giugno A cena con il dittatore, Disclosure Day, Backrooms, giovedì 18 giugno Toy Story 5. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
10: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto.

0: alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
0: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
0: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: Sta per partire? Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 52 in corrispondenza del comune di Omegna. Senso unico alternato per lavori anche sulla provinciale 141 nel comune di Antrona Schieranco in fascia oraria 8-18. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili, tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro, in via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Signorina, ci siamo già visti?
6: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
5: Ah, e quindi è tornata?
6: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
5: Ad esempio?
6: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
5: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio!
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

0: pranzo. Un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13:36.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La Tosca di Giacomo Puccini torna al Teatro Regio di Torino dal 12 al 21 giugno 2026 per chiudere in bellezza la stagione musicale. Per l'occasione il Regio ha scelto di affidarsi all'ingegno di Stefano Poda, che ha curato non solo la regia ma anche i costumi e le luci di questo nuovo allestimento. Dal 12 giugno al 31 ottobre i Musei Reali di Torino celebrano i 10 anni della loro istituzione con Estate Reale 2026, una sera al museo. Il programma di aperture serali straordinarie che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione. Concerti, danza, teatro, letteratura, poesia e arti performative scandiranno un calendario diffuso tra gli spazi del complesso museale, attraversando architetture storiche, giardini, sale monumentali e aree archeologiche. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno con apertura dalle 19:45 alle 23:30, con ultimo ingresso alle ore 22:45 e prevedranno l'accesso a una sezione museale ogni volta diversa insieme alla partecipazione agli eventi in programma. L'ippodromo di Vinovo compie un nuovo passo nel percorso di apertura a grandi appuntamenti dedicati all'intrattenimento. Nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 giugno sarà la cornice di Drone Art Show Harry Potter. L'evento arriva a Torino nell'ambito del tour internazionale realizzato in occasione dei 25 anni di magia della celebre saga cinematografica, portando in città uno spettacolo all'aperto caratterizzato da una complessa coreografia aerea composta da 1200 droni illuminati e sincronizzati. 10 anni di concerti, incontri e musica sotto la collina della Zizzola. Dall'11 al 13 giugno Artico Festival torna a Bra per un'edizione di valore simbolico, quella del decennale. Per l'occasione il festival riunisce alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana contemporanea in un programma che attraversa generazioni e linguaggi diversi, mantenendo come cornice il verde del Parco della Zizzola. L'apertura di giovedì 11 giugno sarà affidata ai Marlene Kunz, attesi per celebrare i 30 anni dei Il Vile, l'album diventato riferimento per il rock italiano. Questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con canal jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
2: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso 2 persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
3: L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più. Senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
2: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
3: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e, secondo quanto emerso, aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
2: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
8: È Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una saccatura depressionaria collegata a un'area di bassa pressione sul nord Europa convoglia aria fresca e umida sulle regioni alpine, favorendo una moderata instabilità e determinando al transito dell'asse di saccatura la rotazione e il rinforzo dei venti da nord-ovest dalle vallate alle pianure. Un'area di alta pressione si espanderà poi da ovest, riportando tempo soleggiato e stabile, con temperature in aumento per l'afflusso di aria calda dal Mediterraneo occidentale e dal Nord Africa. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo con parziali annuvolamenti tra la notte e il mattino presto, più estesi a sud del Po. Per il resto in gran parte soleggiato, con cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-12 gradi, massime in lieve aumento sui 19-24 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con velature in transito e addensamenti sui settori alpini settentrionali al mattino, cumuli e addensamenti sparsi in montagna nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 10-13 gradi, massime in lieve aumento sui 21-26 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sui 12-15 gradi, massime in aumento sui 25-30 gradi.
2: Shine bright like a diamond.
3: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Da Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
3: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
2: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhzhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con dei missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
3: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della caccia dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
2: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
3: E con questo è tutto, a più tardi. Radio Dora.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac. La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
10: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
11: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
12: Piscina comunale di Susa.
11: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
12: Per il tuo divertimento, scivola.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma.

E ci siamo, cari amici. Questa sera inizieranno i mondiali. Questa sera ora italiana alle ore 21. La partita di inaugurazione Messico-Sudafrica darà il via a questa edizione dei mondiali di calcio 2026. L'Italia non ci sarà. Saranno dei mondiali tra virgolette itineranti per tutto il Nord America. Si svolgeranno infatti le partite tra Messico, Stati Uniti e Canada. E proprio questa sera allo stadio Azteca inizia proprio il mondiale con Messico-Sudafrica, come vi dicevo. Ecco, si dice anche che se uno va in Messico e chiede ad un anziano del Colosso di Santa Ursula, questo anziano ti guarderà con fare nostalgico, abbasserà la testa e risponderà: no hay nada que la Azteca no haya visto, cioè non c'è niente che lo stadio Azteca di Città del Messico non abbia visto. Tra le sue mura infatti riecheggiano ancora le parole di Nando Martellini: che meravigliosa partita, ascoltatori italiani, non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per queste emozioni che ci offrono. E di colpo si materializzano davanti agli occhi gli sfiancati protagonisti dell'epica battaglia tra Italia e Germania, la partita del secolo. Ma nello stadio Azteca risuona anche il grido di Victor Hugo Morales, che in preda all'estasi invocò un dios, Diego Armando Maradona: grazie Dio per il calcio, per Maradona, per queste lacrime, per questo Argentina-Inghilterra 2-0. I soliti telecronisti trionfalistici e smodati, si potrebbe obiettare, ma come biasimarlo, era stato appena testimone di quello che sempre qualcuno chiamerà il gol del secolo, ed era ancora inebriato dalla potenza di quello che probabilmente è il gol più iconico della storia del calcio: un colpo di testa per l'arbitro tunisino Ali Ben Nasser, un colpo di mano per il resto del mondo. Ecco, la storia dello stadio di Città del Messico, l'Azteca, va a braccetto anche con il culto profano del calcio. Sul suo campo sono state incoronate due vere e proprie emanazioni divine in terra: Pelé nel 1970 e appunto Maradona nell'86. E sulle sue tribune presenziò addirittura il Papa Giovanni Paolo II, che si recò proprio in quel luogo dove si mescola la religione per il suo primo viaggio all'estero del proprio pontificato. E ancora, lì è andata in scena la prima ola di sempre, la sforbiata

pronunciata di Manuel Negrete scatenò quello che fu descritto come il boato più assordante nella storia del calcio, dove oltre 115.000 spettatori impazzirono per un gol che fece vincere al Messico la prima partita eliminazione diretta della sua storia nell'86 contro la Bulgaria. Riuscì a fare ancora meglio il pugilato quando nel 93 l'idolo di casa Julio César Chavez mandò in estasi oltre 132.000 spettatori mettendo KO l'avversario statunitense Greg Haugen. Si tratta ancora oggi dell'incontro con più spettatori paganti nella storia della box. Ed è proprio qui nello Stadio Azteca che questa sera alle 21 si apre il sipario sulla 23esima edizione della Coppa del Mondo. Come vi dicevo, toccherà Messico e Sudafrica l'onere e l'onore di battere il calcio d'inizio nel tempio del football, che diventerà così l'unico impianto a potersi fregiare di aver disputato fra le proprie mura tre mondiali. Uno stadio che forse magari avrebbe meritato anche la finale proprio per questo grande impatto che ebbe nel tempo, perché nessuno avrebbe potuto cantare la storia come fa da 60 anni lo Stadio Azteca, lo stadio in Messico che ha visto davvero tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
11: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
12: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
13: Sì!
12: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
14: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
15: Sì, lo voglio.
14: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
16: Sì, lo voglio.
14: Allora vi dichiaro divani per sempre.
17: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
18: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

Beh, ha chiamato poco fa il nostro amico Igor, l'uomo delle 15:20. Vuole salutare tutta la family e dedicare alla nostra amica Colette la canzone Pescatore di Pierangelo Bertoli e Fiorella. Ma noi ce l'ascoltiamo allora. Ciao Igor, buon pomeriggio, a presto.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 15 e 35 minuti.
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Like a diamond.
7: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
8: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
9: E c'è anche la nostra amica Colette dall'Isola Réunion, ha sentito la dedica di Igor e mi scrive: caro Matteo, eccomi, per favore mi fai ascoltare un brano di Jovanotti, ti lascio la scelta così mi fai una sorpresa, dice, per tutta Radio Dora, anche per Igor e tutti gli amici carissimi. Grazie, grazie, grazie a te Colette per ascoltarci sempre anche da lì. Allora ci ascoltiamo Occhi a Cuore di Jovanotti. A presto, un abbraccio.

E cari amici, sono passati esattamente 47 anni da quell'11 giugno del 1979, quando Westwood, vicino a Los Angeles, ci lasciava a 72 anni il mitico John Wayne, eroe del cinema western, uno straordinario interprete dell'uomo rude, impavido, ma anche generoso e leale. Lui era figlio di un farmacista e di una donna di origine irlandese. Quando era ancora bambino si spostò con la famiglia in California, dove studiò, arrivando fino all'università. Andiamo a vedere alcune curiosità. Innanzitutto, John Wayne da ragazzo è stato un buon giocatore di football americano, tanto da entrare nella squadra della University of Southern California grazie alla borsa di studio tra il 1925 e il 1927. In quel periodo ha iniziato a lavorare nel cinema con parti minori in cambio di biglietti per le partite proprio di football. Il suo primo gancio con Hollywood fu il suo allenatore Howard Jones. In pochi sanno però che il vero nome di John Wayne era Marion Robert Morrison. Uno scherzo del destino con il senno di poi, quel nome Marion, ereditato dal nonno paterno, generalmente femminile negli Stati Uniti, per un omaccione alto 1,93 m che è diventato un'icona del maschio duro e coraggioso. Sin da piccolo andava a scuola a cavallo e preferiva farsi chiamare Duke perché girava sempre con un cane di nome Little Duke, il duca appunto. Il suo primo ruolo importante fu nel film western Il Grande Sentiero del 1930, diretto da Raoul Walsh. È di quel periodo il suggerimento, proprio da parte dello stesso regista Walsh, di adottare lo pseudonimo di John Wayne, che inizialmente doveva essere Anthony Wayne, e poi il film che l'ha consacrato però fu Ombre Rosse del 1939 del mitico John Ford. E sin dai suoi primi anni nel cinema, John Wayne divenne amico del regista John Ford, più grande di lui di 13 anni, con il quale ebbe un lungo sodalizio a colpi di Chuck. Durante la lavorazione del film di Ford, L'ultima gioia del 28, Wayne entrò goffamente per errore sul set, interrompendo una ripresa. Ma il regista, anziché arrabbiarsi, si fece una fragorosa risata, prendendo ancora più in simpatia il giovane John Wayne. E poi, vabbè, tra i film che hanno lavorato insieme ci sono Ombre Rosse, già citato, Il Massacro di Fort Apache, Cavalieri del Nord-Ovest, Rio Bravo, Sentieri Selvaggi. Tra l'altro, in quest'ultimo film John Wayne interpreta Ethan Edwards, ruolo che gli è riuscito talmente bene da chiamare Ethan uno dei figli che ebbe, appunto. E tra i suoi film di maggior successo ci sono I Sacrificati di Batene, Il Fiume Rosso, Prigionieri del Cielo, Il Grinta, che gli è valso l'unico premio Oscar nel 70. Wayne è sempre stato un conservatore, anticomunista, sostenitore del Partito Repubblicano, si è cimentato anche nella regia firmando Berretti Verdi, una pellicola del 68 proprio a sostegno delle truppe americane impegnate nella guerra del Vietnam. John Wayne però non era un razzista né un guerrafondaio, donò parte dei suoi guadagni a ospedali che curavano bambini messicani di famiglie indigenti. Sulla sua tomba ha fatto scrivere in spagnolo Feo, fuerte y formal, ovvero brutto, forte e gentiluomo. E nel suo ultimo film, Il Pistolero, del 1970, Wayne interpreta un popolare cowboy ormai anziano e condannato da un male incurabile che torna nella sua città per vendicarsi di alcuni nemici prima di morire. C'è chiaramente un riferimento bibliografico a Wayne stesso, che nel 63 ha combattuto contro un cancro che l'ha ucciso poi nel 79. Nel cast di questo film però c'erano anche James Stewart e un giovanissimo Ron Howard, all'epoca proprio star di Happy Days. Wayne era anche un buon bevitore, un fumatore incallito, pensate che arrivò a 4 pacchetti di sigarette senza filtro al giorno. Nel 64 fu operato di cancro a un polmone. È stato lui a dire per primo mai fidarsi di un astemio. E ultima curiosità: appassionato di pesca e abile skipper nel tempo libero, John Wayne ha avuto 3 mogli e 7 figli ed è considerato l'attore di Hollywood con il maggior numero di ruoli protagonisti in carriera, ben 142 su circa 180 film in cui ha lavorato.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21, ora italiana. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damian Comolli, è in discussione da parte della proprietà bianconera, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli la fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. Per la successione si parla di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo. Il ritorno di Serena Williams al Queens si ferma prima del previsto. La campagna nel doppio della 23 volte campionessa Slam è stata infatti interrotta dal ritiro della compagna Victoria Mboko, costretta a fermarsi per un infortunio al ginocchio sinistro. La 19enne canadese si è fatta male durante il match di singolare contro Carolina Pliskova, cadendo rovinosamente. Sotto 6-2-3-4 ha lasciato il campo in lacrime, appoggiandosi a fatica sulla gamba. Il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record, come annunciato oggi dagli organizzatori del torneo londinese, in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam, guidate dai numeri 1 Sinner e Sabalenka. Per l'edizione 2026, che inizierà il prossimo 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: È Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Benvenuti a Radio Peter Frampton, cari amici, sono le 16:10, io vi riaccolgo nella seconda parte del Drive Time e vi ricordo i nostri contatti per poter richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. E riprendiamo con un compleanno da festeggiare, perché oggi compie 39 anni Enrico Nigiotti, nato a Livorno proprio l'11 giugno del 1987, diventato famoso grazie alla sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra l'altro Nigiotti vanta anche partecipazione a Sanremo e un terzo posto a X Factor. Figlio di un medico e di una cardiologa, Enrico Nigiotti non si appassiona alla medicina, bensì alla musica. Il padre è infatti un ascoltatore e gran conoscitore di blues, il primo genere amato da Enrico, il quale a 6 anni inizia a suonare il pianoforte. Il primo incontro con la chitarra avviene invece a 13 anni ed è subito amore. Da allora Enrico non riesce a separarsi dalla sua compagna a 6 corde, suona per lavoro e lo fa anche nel tempo libero. Frequenta anche diversi corsi per studiare e approfondire diverse tecniche di esecuzione. In pochi anni diventa un musicista esperto, in grado di padroneggiare la chitarra come pochi cantautori della sua generazione sanno fare. Il suo esordio nel mondo della musica avviene nel 2008 e, con una canzone scritta da Elisa e prodotta da Caterina Caselli, Nigiotti si apre la strada per partecipare alla nona edizione di Amici, ma come molti sanno cede il passo a Emma Marrone, regina indiscussa di quell'edizione. In realtà lo scontro tra i due titani in quell'edizione non va mai in scena per la clamorosa scelta di Enrico Nigiotti, che decide di auto-eliminarsi per amore, ossia per non sfidare la sua fidanzata dell'epoca, la ballerina Elena D'Amario. Torna poi a partecipare a un talent nel 2017, questa volta però se X Factor. In questo caso riesce ad arrivare terzo, ma la sua canzone L'amore è risulta come uno dei brani più scaricati tra quelli in gara. Insomma, dopo aver raggiunto il successo nei talent, collabora nel 2018 con una big della musica italiana come Gianna Nannini, in particolare nel brano Complici. Nel 2019 approda a Sanremo per la prima volta tra i big con il brano Non Hollywood, molto apprezzato da pubblico e critica, ma non particolarmente fortunato nella classifica finale. Non contento, decide di tornare subito all'Ariston anche nel 2020 e con il brano Baciami Adesso le cose però vanno peggio, come dimostrato da un modesto 19° posto in classifica. Ecco, dopo un periodo di assenza dal mondo della musica, anche per alcune questioni personali, nel 2023 lancia un nuovo singolo chiamato Ninna Nanna, primo passo di un nuovo progetto discografico. Tra l'altro, appunto, quest'anno Nigiotti è stato nuovamente tra i protagonisti del Festival di Sanremo con la canzone Ogni volta che non so volare. Tra l'altro, prima di diventare un cantautore professionista, per mantenersi ha lavorato anche come manovale e come contadino, e per il suo brano Non Hollywood ha vinto il premio Lunezia. Noi ci ascoltiamo e festeggiamo Enrico Nigiotti con la canzone proprio di quest'anno di Sanremo, Ogni volta che non so volare.

crollare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Questa è Radio Dora.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo portate.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa, costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: E riprendiamo la diretta con la richiesta della nostra mitica Manuela che mi scrive: ciao Matte, ti andrebbe di mettermi Roy Orbison? Grazie mille e buona serata. Grazie Manu, certo che sì, ci ascoltiamo You Got It del grande Roy Orbison. Buona serata anche a te, ma soprattutto buon ascolto. Ciao!

0: E adesso l'altra Manuela che ci scrive dal Canada dice: ciao Matteo, qui sembra ancora freddo, 9 gradi e brutto, pioverà tutto il giorno, più o meno come qui, uguale. Dice: adesso sto facendo una passeggiata, puoi mettermi una canzone di Ligabue per Monica, probabilmente ti sta ascoltando. Allora la dedichiamo a Monica questa richiesta di Manu e ti metto una canzone senza tempo. Ciao!
1: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di Ponentino.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Al Lago d'Orta un ragazzo di 20 anni ha annegato al lido di Gozzano. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Non ce l'ha fatta il giovane che i sanitari del 118 avevano tentato di salvare dall'annegamento. Elagi Mamadumbai, 20 anni, è morto dopo essere stato elitrasportato al CTO di Torino. Il giovane residente a Baraggia di Gozzano e di origini senegalesi si era tuffato nel Lago d'Orta, al pontile del lido di Gozzano. Aveva le pinne ai piedi. Appena entrato in acqua però ha cominciato a chiedere aiuto. Riportato a riva un amico sedicenne, alcuni bagnanti, tra cui un infermiere e il bagnino, hanno tentato di rianimarlo e chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno chiamato l'elisoccorso, ma tutto è stato inutile. Ora si indaga sulle cause della morte. A influire potrebbe essere stato il brusco sbalzo termico tra il gran caldo di questi giorni e le acque ancora fredde del Lago d'Orta.
1: Schianto mortale a Lesegno, muore il cunese Riccardo Moraglia, vittima anche un 27enne di Leca dal Benga. Bilancio pesante quello del tragico incidente avvenuto sulla SP60 nel pomeriggio di ieri, due le vittime nello scontro tra un camion e due auto. Dopo la proposta è arrivato anche il sì del prefetto, istituita la zona rossa attorno alla stazione di Novara per le forze dell'ordine. Primo giorno di controlli, ieri il bilancio è stato di 150 persone identificate, soprattutto in piazza Garibaldi. Fra loro i poliziotti hanno denunciato e allontanato un uomo che, pur colpito da Daspo Urbano, non aveva rispettato il provvedimento del questore. Calcio, come riporta il Sole 24 Ore, sul tavolo della Bank of America starebbero arrivando le prime offerte per rilevare il Torino FC di Urbano Cairo. Le manifestazioni di interesse sarebbero, secondo indiscrezioni, prevalentemente da investitori statunitensi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza.

E lunedì 15 giugno riaprirà la piscina di Susa. Sì, perché all'indomani del rogo del 27 dicembre scorso, l'obiettivo di riaprire la piscina di Susa in pochi mesi, entro l'inizio dell'estate, sembrava piuttosto ambizioso e in pochi avrebbero scommesso sul risultato. Invece, nonostante alcuni imprevisti, compresa la stima dei danni, lievitata rapidamente ad oltre 400.000 euro, facendo letteralmente i salti mortali, comune e gestori sono riusciti a rispettare la scadenza. Da lunedì prossimo, appunto il 15 giugno, l'impianto natatorio in località Priorale, a due passi dai campi sportivi del capoluogo valsusino, tornerà ad accogliere gli utenti. Giusto in tempo per la fine del periodo scolastico, quando anche i ragazzi dei centri estivi si aggiungeranno già ai tanti abbonati che potranno tornare a frequentare la struttura gravemente danneggiata dall'incendio divampato nel sottotetto durante le feste natalizie. Rispettare la tempistica che ci eravamo imposti non è stato facile, perciò siamo molto soddisfatti di annunciare proprio il risultato, frutto del grande sforzo congiunto della nostra macchina comunale e del gestore. Questo lo dice il sindaco Piero Genovese. E poi ancora, gestore che dal canto suo, ancor prima di stimare danni e tempi di riapertura, ha garantito agli iscritti che nessun abbonato sarebbe stato penalizzato dallo stop forzato, ovvero prolungando il tesseramento per un tempo equivalente alla sospensione delle attività in vasca, appunto. E poi diciamo che la stima dei danni in collaborazione con l'assicurazione e la successiva bonifica delle fuligine hanno richiesto poi anche tre lunghi mesi di interventi. Successivamente, insomma, dice ancora il sindaco, siamo andati decisamente più spediti grazie all'impegno delle aziende locali che hanno gestito il cantiere e allo sforzo di tutti nel corso dei collaudi, insomma, e si è riusciti a concentrare i lavori veri e propri in circa 60 giorni. Insomma, riapre la piscina di Susa, appunto, abbiamo già anche lo spot qui da noi su Radio Dora, ci ascoltiamo Walk on Water a proposito di acqua.

riprendiamo con le vostre richieste. La prossima ci arriva dal caro Sandro, che vuole ascoltare Emma Marrone con Ogni Volta È Così. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sandro, buona serata.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
2: In merito alla decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato: non è una decisione drastica. Un aumento di 25 punti base dei tassi è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, ha detto Lagarde. L'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'eurosistema.
3: L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 176, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Bocciate tutte le altre risoluzioni con votazioni che, su richiesta dei vari gruppi dell'opposizione, sono avvenute per parti separate.
2: La cronaca. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ci ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni. Prime tra tutte le sue mogli. Valeria Bartolucci e la compagna con cui in Senegal ha avuto 2 figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
3: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Mezgui, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Dominico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
8: A
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Allora eccomi qua, ciao bro, pensaci tu, va, stasera sono un po' di corsa, eh? Grazie, un saluto a tutti voi di Radio Dora e con la family, ok? Ciao ciao, dopo domani è sabato, Matteo!
10: Avete riconosciuto il nostro Johnny puntuale come sempre, oggi di corsa, allora ci penso io, visto che gli piace tanto il menestrello Branduardi, ascoltiamoci l'apprendista stregone che un po' che non la metto, eh. Grande Johnny, dopodomani è sabato, c'hai ragione, e allora quale buona occasione per ascoltarci Branduardi. Ciao Johnny, buona serata.

E cari amici, oggi 11 giugno del 2026 e un anno è passato dalla scomparsa del mitico Brian Wilson, mitico cantautore, musicista, compositore, produttore discografico statunitense, conosciuto per essere il fondatore e anche il principale autore dei Beach Boys. George Martin, il produttore dei Beatles, disse di lui: se dovessi eleggere un genio vivente del pop, direi Brian Wilson, giusto per farvi capire, parola di George Martin. Infatti il suo lavoro ha profondamente influenzato il corso della musica pop e rock nel corso del XX secolo ed è tuttora considerato da molti critici musicali uno dei più grandi geni della storia della musica pop. Inizialmente dedito allo sport, infatti diciamo che fu un buonissimo giocatore di football, giocava durante gli anni del college alla Houghton High School, militava nella squadra proprio di football della scuola come quarterback e poi giocava a baseball e partecipava alle gare di atletica con molto profitto, ma comunque la maggior parte delle energie di Brian Wilson erano sempre indirizzate verso la musica. I primi passi con un gruppo chiamato Pendletons e poi via sull'onda che onda è quella di Surfing USA dei Beach Boys, insomma si è ritagliato davvero una carriera pazzesca il buon Brian Wilson. Tra l'altro dall'infanzia era quasi completamente sordo dall'orecchio destro, nonostante questa limitazione possedeva un orecchio assoluto formidabile che gli permetteva di riconoscere e comporre complesse armonie vocali e strumentali, poi appunto furono il marchio di fabbrica dei Beach Boys. Pensate che nel dicembre del 60, durante un volo, Brian Wilson subì un forte crollo nervoso. Da quel momento, per evitare lo stress dei tour e concentrarsi sulla scrittura in studio, smise di esibirsi dal vivo con i Beach Boys, lasciando il palco al resto della band. E poi nel 65, dopo aver provato le droghe psichedeliche, Brian Wilson iniziò a soffrire di allucinazioni e a mostrare i primi gravi sintomi di problemi di salute mentale, inclusa la schizofrenia, in età avanzata anche una forma di demenza. E poi ovviamente un album leggendario e incompiuto, il suo perfezionismo spinse il capolavoro Smile, concepito per superare il rivoluzionario album Pet Sounds, davvero un capolavoro, a rimanere incompiuto e inedito per quasi 40 anni. Fu poi completato e pubblicato come opera solista solamente nel 2004, 40 anni dopo il suo concepimento. E tra l'altro negli anni 70 e 80 la vita del nostro Brian Wilson fu pesantemente controllata dallo psicoterapeuta Eugene Landy, che visse a casa sua per anni. Pensate che la famiglia di Brian intentò una causa nel 91 proprio per liberarlo da questo controllo mentale e legale del dottor Landy. E ovviamente la sua complessa e tormentata vita è stata raccontata nel celebre film biografico Love and Mercy del 2014, che ha celebrato il riscatto artistico e personale del nostro Brian Wilson. Oggi, un anno dalla sua scomparsa, noi ci ascoltiamo i Beach Boys e la loro iconica Surfing USA.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Da Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!

E adesso la richiesta del nostro amico Davide, che vuole ascoltare un grande classico di Lucio Dalla, Attenti al lupo, e allora ce l'ascoltiamo. Ciao Davide, buona serata e buon ascolto.

0: Sono le 17:34.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
8: Piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
7: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
8: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
7: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
9: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
10: Ehi, quanta fretta, dove corri?
11: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
10: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
11: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
10: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
11: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

E stasera, lo ricordo per l'ennesima volta, iniziano i mondiali, 23esima edizione, con la partita di inaugurazione alle ore 21, Messico-Sudafrica, ma in realtà tuoni, fulmini e saette. Altro che Messi, Cristiano Ronaldo, la mia mano. Il vero pericolo per molte nazionali al mondiale, che prenderà il via questa sera a Città del Messico con la partita inaugurale dello stadio Azteca, ecco, sono proprio tuoni, fulmini e saette. Sono parecchie le sedi della Coppa del Mondo dove il rischio sospensione per maltempo diventerà reale, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, come già accadde la scorsa estate con il Mondiale per club, appunto. Ecco, con i mondiali di quest'anno, coorganizzati da Stati Uniti, Canada e Messico, che si svolgeranno nel pieno della stagione dei temporali in diverse città ospitanti, è molto probabile che si verifichino delle interruzioni. Le città ospitanti nel sud-est degli Stati Uniti e nella regione della costa del Golfo sono quelle con maggiore probabilità di subire interruzioni. D'altronde siamo nel pieno della stagione dei temporali: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami e il New Jersey in particolare sono regolarmente colpite da eventi meteorologici molto violenti. Anche Città del Messico e Monterrey in Messico saranno a rischio. Tuttavia, gli stadi di Atlanta, Dallas e Houston hanno tetti fissi o retrattili che possono essere chiusi in caso di maltempo. Ad esempio, tutte e tre le partite della Scozia potrebbero essere influenzate. Gli uomini di Steve Clarke, gli scozzesi, affronteranno Haiti e Marocco a Boston prima di sfidare il Brasile a Miami. Ecco, se vengono rilevati fulmini nelle vicinanze, la partita verrà interrotta indipendentemente dalle condizioni dello stadio. La FIFA, d'altronde, non ha potere di stabilire le proprie regole, dove deve attenersi alle raccomandazioni delle autorità locali. Negli Stati Uniti si applicano quelle della National Oceanic and Atmospheric Administration, la quale stabilisce che se viene rilevato un fulmine entro 8 miglia, per la precisione 12,8 chilometri da uno stadio, la partita deve essere interrotta. Tutti i giocatori devono lasciare il campo, i tifosi devono cercare il riparo al coperto. Da quel momento inizia un conto alla rovescia obbligatorio di 30 minuti. Ogni volta che si verifica un fulmine nelle vicinanze, il conto alla rovescia però si riazzera. Trascorsa la mezz'ora, i tifosi possono tornare ai propri posti, i giocatori effettuare un breve riscaldamento. Se una partita verrà sospesa a causa del maltempo, la FIFA valuterà la situazione caso per caso. Ecco, però non esiste un limite di tempo prestabilito o massimo di attesa per i giocatori prima che venga annullata. In sostanza, l'orario di inizio è il punto di riferimento. La priorità assoluta è garantire che tutti i tifosi presenti allo stadio possano tornare a casa sani e salvi. Prima inizia una partita, maggiore è il tempo a disposizione. Tuttavia, il tempo non è sempre il fattore decisivo. Prendiamo ad esempio una partita della Major League Soccer del 2015, la Serie A americana. Dallas-Toronto è stata interrotta per 3 ore e 26 minuti a causa di fulmini e la partita è terminata solamente all'una di notte. Ecco, potrebbe sorgere un problema in caso di temporali durante le ultime partite della fase gironi, che dovrebbero essere giocate tutte in contemporanea, giusto perché le squadre che devono accaparrarsi il passaggio del turno non devono sapere già cosa hanno fatto le altre squadre, quindi per questo che si giocano in contemporanea. Ebbene, se una di queste partite venisse interrotta, la FIFA dovrà sospendere anche l'altra? E poi ci sono quelle della fase eliminazione diretta, che potrebbero richiedere tempi supplementari e rigori. Cosa succederebbe se la FIFA non avesse altra scelta che sospendere una partita se le condizioni non migliorassero? Ecco, il regolamento della Coppa del Mondo prevede che la partita venga recuperata in una data successiva, riprendendo dallo stesso minuto in cui è stata interrotta con i minuti rimanenti giocati. La FIFA deciderebbe la data, ma quasi certamente sarebbe il giorno successivo, data la natura ristretta del calendario. Insomma, un casino, c'è da incrociare le dita e sperare appunto che tuoni, fulmini e saette non diventino protagonisti in negativo di questo mondiale.

E adesso l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Roberto, che dice: ciao Matteo, salutiamo anche Johnny e gli ricordiamo che domani è venerdì e vuole ascoltare Venerdì di Max Pezzali. Ottimo, Johnny apprezzerà. Ciao Roberto, buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata che inizia in compagnia degli Offspring e la loro Pretty Fly for a White Guy. Ciao amici, a domani!

0: le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria, che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
2: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro. Prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
3: Dopo quasi tre anni, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
2: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli, sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
3: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
2: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. La quarta indagata sarebbe la coordinatrice della struttura tecnica di missione Pellegrini. Fra i primi tre indagati la D di Simico Società Infrastrutture Strutture Milano Cortina Saldini.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
7: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
8: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
9: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
10: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
11: Totac.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra gli svincoli di Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra l'interscambio del Dross e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Bentrovati, oggi parliamo di un libro che non descrive città, ma stati dell'anima collettiva, dove est e ovest non sono punti cardinali, ma modi di guardare il domani, dove il vero viaggio non è geografico, ma etico, e dove la poesia diventa strumento politico, ma non per gridare, ma per ricucire. Ciao, sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi per curare il presente con le parole, vieni su www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tanti strumenti e visibilità. Il libro di cui sto parlando si chiama Medio Occidente di Giuseppe Lupo. Entriamo meglio nelle pagine. Finito il Novecento e bruciate le aspettative del passaggio al nuovo millennio, sentiamo oggi il bisogno di cercare un'altra maniera di essere occidentali, consci che qualcosa è andato storto. Da questo disincanto, ma anche dalla consapevolezza che non tutto è perduto, prende avvio l'indagine di Giuseppe Lupo. L'invito è a immaginare un luogo fuori dalle cartine, ma dentro le coscienze, il Medio Occidente. Non è una regione da rintracciare sugli atlanti geografici, ma una soglia tra un Oriente non finito e un Occidente non cominciato. Una frontiera simbolica in cui tentare un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri. Insomma, un continente morale dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. In queste pagine Lupo esplora l'ipotesi di una civiltà alternativa intrecciando letteratura e storia, antropologia e teologia, urbanistica ed economia. Il risultato è una profonda riflessione sulla necessità della memoria, sul valore dei legami comunitari, sul senso del sacro, in un'epoca che sembra aver perso la capacità di concepire altri modi possibili del vivere. Medio Occidente, dunque, è un gesto politico e poetico insieme, una mappa per orientarsi oltre la crisi dell'Occidente e ridefinire le coordinate del nostro stare al mondo. Di Giuseppe Lupo, Medio Occidente, in libreria da Marsilio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
5: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 39 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Shine bright like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
2: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
3: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
2: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
3: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
2: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
9: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
10: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
11: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
1: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
1: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
1: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
6: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
3: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
5: Asta del mobile, tutta una musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Sono tanti i trattamenti anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali. Spenderete poco ed eviterete così di eccedere con creme e gel costosi che svuotano il portafoglio. Scordiamoci però effetti miracolosi anche dai rimedi anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali, soprattutto se i trattamenti non sono accompagnati da una sana alimentazione e attività fisica. Intendiamoli quindi come un elemento in più per migliorare la nostra pelle a buccia d'arancia. Partiamo da uno scrub al sale per eliminare le cellule morte. Basta aggiungere alla quantità di sale che riteniamo sufficiente un po' di olio di oliva e qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento per profumare l'impasto. Passiamo questa miscela sulla pelle asciutta, quindi eliminiamo il tutto con una doccia corroborante. Per un sentore agrumato possiamo aggiungere alla nostra base un cucchiaino di scorza di agrumi. Per uno scrub più sofisticato aggiungiamo invece al sale e all'olio d'oliva 3 gocce di olio essenziale di pompelmo, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Subito dopo il trattamento evitate l'esposizione al sole. Per il dopo doccia sono ideali degli oli neutri con aggiunta di oli essenziali. Per avere un'ottima crema drenante e tonificante possiamo mischiare 100 ml di olio di vinacciolo, 2 gocce di olio essenziale di limone, 2 gocce di olio essenziale di arancio amaro, 2 di olio essenziale di ginepro e 2 di olio essenziale di cipresso.
3: L'olio di vinaccioli ha un forte potere rassodante e anti-age
2: e l'olio essenziale di cipresso è depurativo e drenante. Mescolate in una ciotola gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea che spalmerete generosamente sulle cosce e negli altri punti critici. Per fare invece un olio contro le smagliature alla rosa moschetta e alle germe di grano vi occorrono 100 ml di olio di germe di grano, 2 gocce di olio di rosa moschetta, 2 di olio essenziale di lavanda. Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e denso che va applicato ogni giorno sulla pelle pulita con massaggi dal basso verso l'alto. Il risultato finale sarà una pelle più tonica, compatta e luminosa. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Platone. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con canal jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
7: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
6: Quindi non solo edilizia?
7: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
6: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
7: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
6: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

0: Sono le 20:02. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65 e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Dall'estero, Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che questa sera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi nella nuova ondata di attacchi. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati, altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschere a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti. In chiusura allo sport, sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà infatti un'edizione da record, per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
5: Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Volar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351 3078 654. A Giaveno, venerdì 12 giugno, 21esima edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, aperò gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20:30. Per estate dal mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, Teatro Viaggiante Burattini. Alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17:30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A Sauze d'Ulx fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo memorial Oscar Zocchi. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla Bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, 20esima sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Valsangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18:30. Alle 17:15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visite dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere della radio e uno dei primi radioamatori in Italia. A Susa, Susa città degli Alpini, il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anabal Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Il 12 e il 13 giugno alle 18:30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro, presenza della fanfara Anabal Susa itinerante. Sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347-8616-887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20:30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del Palio. Alle 21:15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio Palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18 Vertical della Sacra 2026. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Bottigliera, l'Uni3 e gli intrepidi teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, libri arte a Ranverso, a cura del Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, racconti di viaggianti e viaggiatori della Borgattas Factory. Per Borgate dal Vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Domenica 14 giugno dalle 15 alle 18.30 il nuovo polo di protezione civile di Bussoleno sarà aperto al pubblico per un open day dedicato alla cittadinanza. Per chi lo desidera sarà inoltre possibile partecipare al gioco di ruolo sulla protezione civile Sai mantenere la calma per gestire un'emergenza. Per il gioco di ruolo è richiesta la prenotazione entro le 19 di sabato 13 giugno al 339-8892-819. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza Passeggiata nei Sentieri Partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 19 giugno mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Monpantero, in via Roma 3244, teatro di strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle Montagne Olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. A Ferrera Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18 arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso. Apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30 gara dei tamburini. Alle 19.30 gara di tiro alla fune. Durante la serata spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22 spettacolo teatrale Correva l'anno 1389. A cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno. Parco Alveare Verde in Corso Laghi alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, palio storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366-893-9852. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno, Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde, alle ore 21. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi d'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 648306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 11 giugno Disclosure Day, venerdì 12 giugno A cena con il dittatore, sabato 13 giugno Backrooms, A cena con il dittatore, Disclosure Day, domenica 14 giugno A cena con il dittatore, Disclosure Day, Backrooms, giovedì 18 giugno Toy Story 5. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 996 33. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie; lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così appunto il capo della Casa Bianca ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti ho annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, ha detto. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, scrive Trump su Truth. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
2: È il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Guarda, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
12: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura all'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65. L'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Svolta vicina nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente USA ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. Così Donald Trump ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati sia a livello concettuale che nei dettagli da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri, così scrive Donald Trump su Truth. In Italia c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, imprenditrice Via Regina, che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino, 52 anni, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino a ucciderlo. Il calcio in chiusura: in casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficile arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran, una svolta potrebbe essere vicina. Donald Trump ha dichiarato che Teheran ha accettato l'intesa proposta. E così il presidente degli Stati Uniti ha annullato il raid previsto nella notte sull'Iran. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato questo accordo, almeno da quanto ho capito, ha detto Trump. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto e i prezzi scenderanno dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Così appunto il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti nello studio ovale. Nell'accordo l'Iran non avrà l'arma nucleare, ha precisato. Non avranno, né acquisteranno o svilupperanno in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato il presidente. L'economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo, ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. E l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Voltiamo pagina, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello dell'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia. La cronaca. Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi. In chiusura il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102 giorni. Se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

ancora tifa per me, la mia ragazza pompon. Il giocatore stanco ma per lei resta un goleador. Forse vecchio schema per contare quanti like. La nebbia avvolge i laghi, tu mi avvolgi con le lucky strike. Dalla bocca densa di condensa esce vapore dai binari, che la corsa non è persa, corri più veloce della sabbia dentro alla

0: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Venerdì 19 giugno, Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno, i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana. Radio
2: Questo lì

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te vada a mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure questa è buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere quindi annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, ho appena parlato anche con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti i mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25. La decisione ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8 per il 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% per quest'anno. Christine Lagarde commenta: nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano i rischi. Rate più care per i mutui, il vicepremier Tajani boccia l'Euro Tower, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio rivendica il successo delle Olimpiadi invernali, frutto di anni di lavoro mio e di un'intera squadra di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, e si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La cronaca: condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire Nureddin Mesghi, cittadino marocchino, passando sopra il corpo più volte. L'imprenditrice fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio. L'omicidio è avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua casa, dove era andata a pregare. Il calcio in chiusura: si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, che termina 2-0, giocata nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, dove nel 1970 si disputò Italia-Germania. Sul palco per la grande apertura le star internazionali, tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy, e poi Andrea Bocelli, il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. In questa inedita edizione a tre paesi anche la grande partenza in un trittico, oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e un minuto.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
3: Dora. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

e alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.